Isagunga. Sen animation ta kusani bawel di animation bu am solo bu am fi ci radio Benoît FM 106.0 al khamis ak dimanche bu nek 17h japp 18h30 gën ci and ak soxna awassar di sen mbokk di sen xarit fasiyene le da begal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak ndibum mag ñu bax ñi gën mëna joko ak mën ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902. Sen animation ta kusani bawel di am fi ci radio Benoît FM yene lañ ci digal seen xol di feex ba duggu peex émission takusani bawal ak soxna awassar lepp lu ngeen ñitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah bindum mag ñu bax ni fi rek ngeen koy amé alxemes bu nekk ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal seen xol di feex

ci amna solo bu baakha baax ma di len ci contane bu wëre wër don ci bëggal képp ko xamanteni bi yaangi tewlu 106.0 la do mag bi ci digënté mbacc Touba a ci ci kanam tuti mag len ci téléphone di ngeen jaar ci 88 628 1902 88 628

ci garmi ñay yaay ma mel na ci contane bu baaxa baax di la jox sa waccu yaa ma sekk a ci garmi fofé ci ndor geej jaar ci fo na la bu ñu ñu ñu di la contane ne san yaa jaata jaay sama doomu ndoy la sama xal de sama soppi la mom dem di ko yalla baaxal ne san di kenn ci man a ñaan ko gudd fo ne wër gi yaram rom nak ak di ko wax tele ñoo rek ñu sa fa bu soobé yaa